0: Chanson. Tu l'as dans ta playlist?
1: Ma che cazzo vuoi arrivare? Sì, se basta di qua, mannaggia, capatone, mannaggia.